0: This is Monocle Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, amico della mia.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: For Monocle Radio in Tokyo, I'm Fiona Wilson.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

Sì, signora, mi sono permessa di fermarla perché le stavo ammirando da lontano già da un bel po'. E volevo soltanto dire che lei è di uno chic pazzesco. E poi, in realtà, volevo dire anche un'altra cosa. Sa che un giorno vorrei essere come lei?